Umma da bocca mi gira va bene a me. Si tu la balla piezza americana, quando sa palla mola sotto la luna, umma da bene a me.

Ma da porta di Nikita va bene a me. Si tu la parla vieta americana, quando si fa la moda sotto la luna.